0: Ma non lo devo andare.
1: C'è una speranza da bugnare.
2: Sono Maria de Palma.
3: Radio Murta, una radio d'aquí, feta